0: 12:49.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
2: Gigi?
3: Babbo.
2: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo. Senza paura, ok?